0: Jesus can hear me.
1: And in my closet of actors, if my hope can hear
0: me. And my crew of dealers, not go away to my
1: life. My crew of dealers, not go away to my life.
0: My crew of dealers, walk away to my life.
1: My crew of dealers, walk away to my life.
0: My dad and the other year, I let me see him there. My
1: dad and the other year, I let me see him there.
0: My dad and the other year, I let me see him
1: there. My dad and the other year, I let me see him there.
0: Makavite zalamel, zivarma zatima.
1: Makavite zalamel, zivarma zatima.
0: Makavite zalamel, zivarma zatima.
1: Makavite zalamel, zivarma zatima.
0: Mahalo na waganti, kajeman gune.
1: Mahalo na waganti, kajeman gune.
0: Mahalo na waganti, kajeman gune.
1: Mahalo na waganti, kajeman gune.
0: Tutan tutulare di, ma bedam sergole.
1: Tutan tutulare di, ma bedam sergole.
0: Dota da madr. Mina nunca vaše,
1: doktor sam mam galet, mina nunca vaše.
0: Karmi je me galamo, da plana dana me.
1: Karmi je me galamo, da plana me.
0: Da plana dana me kon, je to kam te sani.
1: Da plana me kon, je to kam te sani.
0: Na kaban ka tibare, le me hande bale.
1: Na kaban ka tibare, le me hande bale.
0: Ja bale ja da me bet, pa to te bi halo.
1: Me bale ja da me bet, pa to te bi halo.
0: Na nitra na me kaver, me kon zala.
1: Non c'è le che to polonte
0: vedine te santi man qui la re di bende
1: vedine te santi man qui la re di bende
0: perché io ta me mette i vanno scola che
1: pe perché io sta me mette i vanno scola che pe
0: che ve te santi man che me da ore
1: che ve te santi man che me da ore
0: che ve da ore se di io mamma cota
1: che ve da ore che di io mamma cota
0: da prendere ore se tutto mi me regua
1: un po' da ore se tutto mi
0: Ma è qua, ma per dare Te ya na samri yo,
1: padar hai je te ya na samri yo.
0: Ni va pija dira wa, abr gua bahano.
1: Ni va pija dira wa, abr gua bahano.
0: Ma badar mahare je, na te chau moti.
1: Ma badar mahare je, na te chau moti.
0: Beden chau dong mili get, da be pe da bali.
1: Beden chau dong mili get, da be pe da bali.